0: Play Radio. German Top 40.
1: Number 19.
2: Summer Jam und Bellagio. Kilimanjaro.
3: Mueve tu culo.